0: Sì.
1: Don Cash, fermi tutti, Don Cash, fermi Diga. Tutti.
0: E c'è?
1: Giuseppe da Milano, Don Cash, Diga. Sono le due.
0: Le due.
1: Don Cash.
0: Sono le due, le due, le due, due, due. E la vita così va vissuta tutta. Lo

0: Tenete a mente questa melodia e provate a cantarla sul drop della prossima canzone. Fidatevi dello zio Don Cash, arriva su Disco Radio la bomba. Si chiama Let's Go, David Guetta insieme a Jaden Bosian. Are you ready? 3, 2, 1, go!
1: I had the wildest dream last

0: notte ci si muove, le hit di Matteo Abisse e Domunari, la voce di Don Cash dentro il party set a tenerti compagnia. Sono arrivate le tre.
1: Sto andando in servizio, tra l'altro proprio zona Milano.
2: Ciao Don, ciao. Qui Astro da Certosa di Pavia.
0: Ciao Astro da Certosa di Pavia, ciao a chi va a lavorare a quest'ora di notte. Party!

0: Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma insieme al fratello Bleda. Ah. Per gli amici Blade Runner.
1: Non è vero.
0: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
1: Sì.
0: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito Attila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio parla.
3: Ancora 30 minuti dentro il party set. Grazie a tutti gli amici e le amiche collegati con noi. La voce di Don Cash sono io, quello che vi tiene compagnia anche di notte, poi tutti i giorni dalle 13 alle 16 nella family del pranzo. In console due super DJs, Matt Epis e Edo Munari, e puntuali come sempre qui arrivano le hit. Infatti la prossima è di Puntual e Armin Van Buuren. Party!

Spiace dirglielo tutte le volte, ma questa sarebbe goodbye to the party, perché siamo arrivati alla fine. Sono le 4 di notte, le 4 del mattino contemporaneamente. Allora grazie Matteo Epis e Domunari, io li saluto e li congedo. Noi ci rincontriamo nella terza ora lunedì. Invece l'appuntamento con me alle 13 fino alle 16 come ogni giorno qui su Disco Radio. Da Don Cash, peace out.

0: Disco Radio lo muove. Con Ale Zuber.
1: Disco Radio lo muove.
0: Disco Radio lo muove.

Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Ma certo che sì, qui vogliamo fare tutti festa. Ritorna il Riffinchister Extended Version. Ritorno io, puntuale anche stasera alle 21. Sono Alessio Ruisi e sono quello che nel corso dei prossimi 60 minuti vi farà ascoltare, ballare e cantare le hit che ci hanno accompagnato negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Siete curiosi di sapere cosa ascolteremo? Allora, tra un attimo Enigma con Sadness, ritroveremo Junior Jack con My Feeling, partiamo da Aces e Alexia, questa è Think About The Way.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: di House Music nel programma che suona Dance Storica. C'era Junior Jack con My Feeling, anno 1999. Inizia così il nostro viaggio nel tempo, che tra un attimo ci riporterà nel 2008 con Guru Josh.
1: Rhythmic History.
2: Suzuki. Nuova Suzuki e-Vitara.
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Gamma Vitara da 22.950 euro.
4: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
5: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
6: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
9: Tanti sconti con offerta finanziaria.
8: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
9: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
8: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
9: Jeep Avenger benzina da 18.990.
8: Pandina Hybrid da 12.490.
9: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
8: Denikar.it.
0: Il fine settimana è il momento perfetto per fare una gitarella fuori porta. Noi vi facciamo fare un viaggio nel tempo tra gli anni 90 e 2000 per riascoltare la migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, pronta a riportarvi per esempio nel 2003 per riascoltare gli ex Pop Crew, quelli di discoteca. Ve la ricordate? Lunedì sera alla discoteca, martedì sera alla discoteca. Stefano Secchi con I Say Yeah, Byron Stingley con Get Up e gli Ace of Base con All That She Wants. Prima di tutti però, dal 2008 torna Guru Josh Project. Questa è Infinity.
10: Rhythmic History.
11: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su Disco Radio.
12: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Diciamoci la verità, in Svezia la musica la sanno fare ed è da lì che arrivavano nel 1992 Ace of Base con All That She Wants. Siamo a metà del nostro viaggio, ancora benvenuti su Disco Radio. Tra un attimo torna Gigi D'Agostino.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Gli amanti della dance anni 90 lo sanno bene, ogni sera mi trovano qui in diretta tra le 21 e le 22. Io sono Alessio Roisi, vi faccio ascoltare sì la migliore dance storica, quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, ma non solo a voi, diciamoci la verità, anche a quelli che ci stanno ascoltando in replica la domenica mattina tra le 6 e le 7. Torniamo alla musica che è meglio, tra un attimo sarà 1994 con Mephisto, quelli di You Got Me Burning Up. Riascolteremo la voce di Blooded Gang, The Bad Touch, nel remix di Eiffel 65, prima Gigi Dagger.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: This is something special for you. Si chiama Rhythmic History Extended Version, il programma special for you che vi fa ascoltare la migliore dance storica come questa di Unconditional.
1: Rhythmic History.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero a 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Autochioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
1: Questo radio.
0: Mamma mia, come vola il tempo anche questo fine settimana, ma noi ce lo vogliamo godere alla grande. Anzi, che ne direste di cantare a squarciagola un grande Rhythmic History? 883 dal 93, sei un mito.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: oggetto dietro al quale si nascondeva niente po' di meno che Nicola Savino. Pinocchio 1992 a chiudere l'appuntamento di oggi con il Riffing Easter Extended Version. Sono Alessio Roisi, ci risentiamo domani alle 21 in replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora buongiorno e benvenuti su Disco Radio. C'è l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, ovviamente dopo la replica di Rhythmic History Extended Version con Alessio, che ci ha fatto sentire un'ora di dance storica e che ritornerà questa sera alle 21. Intanto è pronto From Disco to Disco, all'interno del quale c'è anche il meglio di Belli Svegli, mentre siamo pronti a sentire la prima delle nostre novità, è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Beh, prima di cominciare ufficialmente, intanto buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, staremo insieme fino alle 10 di questa mattina, abbiamo preparato una bella novità, ma c'è posto anche per i vostri messaggi che arriveranno al 393-800-3000, anche stamattina se volete ci potete raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Mentre è già pronto il nuovo di Robbie Williams insieme a Miss Monique, si chiama Beauty in Us.
4: Non

ma che bello il nuovo disco di Robbie Williams e Miss Monique, si intitola Beauty in Us, su Disco Radio. Era la nostra novità delle 7 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che continua con Rihanna e Calvin Harris.

0: si chiamava Stars in the Rise e il disco era quello di Just Jack dal 2007 su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Tra poco uno dei nostri Rhythmic History che abbiamo già scelto dal 98.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
5: La cena del mercoledì è la serata perfetta per uscire con le amiche. In Ambù, se il tavolo è composto solo da donne, hai il 20% di sconto. Il gusto migliore ha più sapore tra amiche. Solo il mercoledì, solo da Ambù. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche.
6: Ambù, mi piaci tu.
7: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
8: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
9: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
11: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
12: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
11: Foton, i solidi pick-up.
12: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
11: Changan, le auto super tecnologiche.
12: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
11: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
13: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
14: Più di 2.000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
15: Siete voi il Moulin Rouge!
16: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
17: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
18: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
17: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
18: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
19: Autorigoldi
20: a Milano dal 1906.
21: Autorigoldi.it.
22: Disco Radio.
0: E allora, come ogni giorno a quest'ora, è già il momento di tornare indietro nel tempo per sentire uno dei nostri Rhythmic History che questa volta abbiamo individuato dal 1998, gli Aqua con Mai Oh Mai.

0: che bello il disco di Barry Can Swim che si chiama Dance Dance Dance. Su Disco Radio c'è l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, ma c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, ma anche con il meglio appunto della settimana che in pillole ritorna proprio durante il weekend. E allora abbiamo scelto di riascoltare anche il prof Locatelli insieme a tutti i suoi recensori con le recensioni cinematografiche del Cineforum. Piuttosto, so che con lei ha portato una serie di recensori anche stamattina.
1: Assolutamente sì, partiamo con Mattia Lud.
0: Chi?
1: Mattia Lud.
0: È un nuovo recensore, Mattia
1: no,
0: Lud.
1: No, qualche volta l'abbiamo si già presenta. Sì. Ansa.
0: Sì.
1: Attenzione, celebre showgirl di Zelig ha avuto un brutto incidente.
0: Oh, povera.
1: Purtroppo, Vanessa Scontrada.
0: Sì, e succede, basta fare una constatazione amichevole, però dai, via.
1: Speriamo non l'abbiano tamponata. O speriamo l'abbiano tamponata,
0: dipende,
1: a seconda.
0: Insomma,
1: cioè,
0: dipende, esatto.
1: Così sotto il menù dei mali di solito, no?
0: Non entrerei.
1: Passiamo a Federico Salton.
0: Prego, prego, il Salton.
1: Famosissimo, ci parla di un famosissimo film che parla di come 5 fortunati bambini abbiano vinto la visita allo stabilimento di produzione di formaggio. Mm? Trovando un biglietto dorato all'interno delle confezioni di Robiola.
0: Sì.
1: La fabbrica di coconato.
2: Vedete, bambini, vedete! Vedete, vedete! E guardate, non addusate, ma vedete, vedete! È tutto molto bello, vedete, vedete, vedete, non addusate, mi raccomando.
0: E andiamo avanti con...
1: Andrea Galetti, con cui chiuderei.
0: Sì.
1: Ma voi sapevate che la famosa canzone di Gigliola Cinquetti fu scritta dal suo medico dell'ASL?
0: Sì.
1: Stanco ormai di ripeterle 1000 volte che lui non poteva darle la cura per il suo mal di testa perché non è ancora in possesso degli esiti degli esami richiesti.
0: Sì.
1: Non ho le TAC. Non ho le TAC. Per curarti non ho le TAC.
0: E certo. Perché anche a proposito di cinema,
1: Locatelli, anche la mattina presto fa le cose per bene.
3: Belli Svegli. Disco Radio.

0: dal 2005 su Disco Radio, mentre abbiamo preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo. Nella giornata odierna ritroveremo un rinforzo dell'alta pressione d'ovest, condizioni di generale stabilità su Lombardia, Piemonte, vicino a Valle d'Aosta, cielo sereno o poco nuvoloso, con una temperatura del pomeriggio che aumenterà fino a 22-23 gradi, 22 gradi anche a Torino e a Milano. Avvio di settimana ancora generalmente tranquillo, stabile, si apre una parentesi senza piogge. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Da 25 anni con ING puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Arrivano anche le prossime quattro, le sentiamo senza interruzioni. Ci sono General Base dal 95 con I See You, Careful, D.O.D. e Dizzy Bizou dal 2015, Ellie Goulding ed ATB con Love Me Like You Do, ma anche Aich con R&B.
10: Disco Radio. From disco to disco weekend. You can...

0: ma quanto ci piaceva la canzone di General Bass. Era il 1995, c'era anche I See You sul disco radio all'interno del nostro From Disco to Disco del weekend, dove per tutta la giornata sentiamo musica senza interruzioni e dove in questa prima parte, che va avanti fino alle 10, c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10. Intorno alle 8 l'appuntamento con i nostri Baby Svegli. Su Disco Radio nell'appuntamento con i Belli Svegli, anzi i Baby Svegli. Cosa?
1: Zio Fabri, prima lì che lì. Poi mai lì, decidetevi.
0: Sono tutte parenti.
1: Siamo
0: del nostro
1: piccoli,
0: mister.
1: Non capiamo dove metterle queste cose. Tra l'altro lì che lì, sai che si mormora che il nome sia stato dato proprio quando era la nursery dell'ospedale.
0: Sì.
1: Perché la mamma è andata col papà da fuori e gli fa: guarda tua figlia, lui dov'è? È lì. Quale? Lì. Ma dove? È lì che lì, dai! Ah, bello. Vabbè. Invece Miley non era mai dove ti aspettavi.

0: con le pinne, con in mano alla forchetta.
1: Taglia.
0: Vabbè, molto carina, davvero molto carina.
2: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Allora, un po' di saluti da mandare a Lucia che ci sta ascoltando da Bergamo, c'è anche Livio che invece è sintonizzato da Busca, grazie per essere con noi nel corso di questa domenica mattina, buongiorno anche a chi si fosse appena sintonizzato, arrivate in tempo per Just Stay e Just a Little.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

sono già le 8. Disco Radio. E allora di nuovo buongiorno su Disco Radio. È già arrivata anche la domenica, carica di musica da sentire senza interruzioni, con il nostro From Disco to Disco del weekend. Buongiorno a chi lavora, buongiorno a chi invece si può godere una giornata completa di relax già a partire da quest'ora, mentre abbiamo preparato una canzone nuova da ascoltare, la nostra novità delle 8. Il disco è quello nuovo di Martin Garrix, si chiama This Dream of You.

cioè This Dream of You, il disco nuovo di Martin Garrix su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, le hit più ritmate senza interruzioni che continuano dal 2014 con Charlie XCX, Boom Club.

0: ragazzi, bello è il disco del DJ Antoine insieme a Tom Novi. Era il 2020, c'era Superstar su Disco Radio, c'erano anche Anima e Beautiful, Charlie XCX e Boom Club, che invece abbiamo riascoltato dal 2014, mentre siamo pronti a tornare indietro nel tempo, perché sta per arrivare un altro dei nostri Rhythmic History che questa mattina abbiamo scelto dal 2000. Voglio già dirvi di chi si tratta? No, lo facciamo tra poco.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
3: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
4: Ambù, mi piaci tu.
5: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Ok, più vicino a te.
5: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
8: Caffè Verniano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèverniano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Verniano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
9: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
10: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
11: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
12: mserramenti.it.
14: I want it to be free!
15: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
16: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
15: Globo Sport.
16: E intanto scopri i nuovi arrivi.
15: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Fino al 9 novembre a Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
19: Ehi tu, dico a te.
20: Sì, tu,
19: sei under 35.
17: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
19: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
17: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
21: Autorigoldi!
22: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
0: Disco Radio. Allora, del 2000 siamo certi, nel senso che da lì arriva la prossima canzone, l'avevamo già anticipato, resta da dire di chi si tratta. Rhythmic History, questa volta per Sun Kids e Rise Up.
23: Rhythmic History.

This is my music. Music. Disco Radio. Disco Radio. Disco Radio.

0: canzone di Madonna che si chiama Dance Theria su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Ci sono tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma c'è anche il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio. Giovedì, giornata dedicata alle rime di Spam, il nostro poeta istantaneo ma anche un po' indesiderato, che ne ha realizzate questa volta su commissione per Kevin, che voleva dedicarle al suo papà Gianluca. Sentiamo. Allora, leggiamo il messaggio di Kevin.
1: Kevin per papà dormiglione.
0: Ma così, molto semplice, così. Però vediamo che cosa
1: papà Gianluca
0: è riuscito a produrre il nostro Spam. Sentiamo subito le rime, però vi chiedo ancora un secondo di pazienza, perché vorrei che queste rime partissero su, come dire, un attimo di... Oh, eccole qua.
1: Il titolo è Gianlumaca.
2: Beh, certo, giusto, ci sta.
1: Papà, guarda che è suonata la sveglia, ti grido mentre giro la maniglia. Ma la porta è chiusa e tu ronfi e fai così dopo i tuoi pasti tronfi.
0: Mm.
1: Tu ti alzi, quindi, e ti vesti in fretta e furia e sgasi manco dovessi andare in Liguria. Il problema è che dopo tratti brevi ti accorgi che non mi hai in auto e gridi Kevin!
2: Certo! Cioè... Kevin! Ti è piaciuta?
3: È bellissima, sì.
0: Ma senti, ma è mai successo veramente che il papà si sia dimenticato di te a casa ed è partito con la macchina vuota?
3: No.
2: Per fortuna, no, per fortuna. Ma diamo tempo al tempo.
0: Che potrebbe succedere?
2: Abbiamo fiducia in Gianluca.
0: Senti, Kevin, ma non sei da solo, sei con la mamma, vero?
2: No, guida.
3: Sì, c'è la mamma.
2: No, Kevin guida, va da solo, ormai è 11 anni, è indipendente.
0: Ma no, ma lo sapevo.
2: Ho preso la patente 6 mesi fa.
0: Lo sapevo che c'era la mamma, è solo che ci abbiamo parlato fuori onda, ma non sappiamo come si chiama la mamma.
3: La mamma si chiama Alessia.
2: E attenzione!
0: Che ci diceva qualcosa fuori onda che vale la pena di ricordare a tutti.
3: Che vi abbiamo fatto scoprire la ragazza dell'Olanda.
2: Sì!
3: La ragazza dell'Olanda.
0: Posso dirlo io?
2: Cosa?
0: Complotto!
4: Belli Svegli! Disco

Buongiorno! Se volete una vita di qualità, dovete farvi delle domande di

0: si chiamava Spectrum, il disco era quello di Zedd e Matthew Coma, era il 2012 su Disco Radio, mentre vale la pena di ricordare per tutti il nostro numero, il 393-800-3000, a cui anche oggi, se volete, potete inviare i vostri messaggi.
1: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
2: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vico Lungo.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Are you ready?
6: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Arrivano anche le prossime quattro su Disco Radio. Ci sono Jubel, Orson House, gli Eiffel con Voglia di Dance All Night dal 2004, Tomman con So Easy e anche i Black Eyed Peas che abbiamo scelto dal 2005. Cioè, Let's Get It Started.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: La canzone ovviamente era quella di Jubel, si chiamava Ocean House su Disco Radio all'interno del nostro From Disco to Disco del weekend, mentre è pronto anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio che risentiamo in pillole durante il weekend proprio con il meglio della settimana. E allora questa volta abbiamo seguito le avventure amorose del nostro super ascoltatore, direi più che affezionato, Gian Maio da Luano, che questa volta si è innamorato di Loredana.
1: Cos'è successo?
2: Mi sono innamorato di Loredana.
1: Ma come Loredana? Ma non era Raffaella?
2: Sono già Raffaella, non mi guardo più.
1: Gianmario Dalurano, ma buongiorno.
2: Ingegnere, certo. Spaziale.
1: Ci racconti delle sue vicissitudini amorose, Gianmario?
2: Mi ho innamorato di Raffaella.
1: Ma perché grida? Non gridi.
2: Perché indossava delle giacche che ho visto sotto la gonna da seduta.
1: Deve essersi abbassato parecchio, però.
2: Aveva queste ciglia tale di Condor Pasa.
1: Come Condor Pasa? È di Gabbiano, si
2: no, le sue allunghe finivano sulla nuca.
1: Addirittura.
2: Erano enormi, aveva anche le zampe di Condor. Certo. Non sono zampe di gallina, sono di Condor. Che certo. Poi integrano gli zigomi e li sollevavano
1: per fare il paio con le sopracciglia.
2: E poi adoravo la sua capacità aerobica.
1: La sua capacità
2: aerobica.
1: Ma perché dobbiamo avere a che fare?
2: Poteva camminare per 14 ore di fila pur di allontanarsi da me.
1: Ecco, adesso abbiamo spiegato
3: tutto. Belli Svegli, in arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
5: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
8: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
9: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Allora, saluti che questa volta vanno a Gianluca che ci sta ascoltando da Bollate e anche a Marco che invece è sintonizzato da Crescentino. Entrambi ci hanno raggiunto al 393 800 3000, il numero che vale anche oggi per i vostri messaggi. Si ricomincia da David Guetta.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Buongiornata, buona domenica anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi, siete su Disco Radio, c'è From Disco to Disco del weekend, il che significa che per tutta la giornata sentiremo le hit più ritmate della città senza interruzioni. Lo stiamo facendo anche in queste prime tre ore, all'interno delle quali c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio. Mentre abbiamo già preparato un'altra delle nostre novità, il disco nuovo è quello di James Hype, si chiama Confession.

La canzone nuova di James Hype, che si intitola Confession, su Disco Radio, era appunto la nostra novità delle nove nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che continua subito con una canzone dal 2020. Abbiamo scelto LA Vision e Gigi Dug, c'è cioè Hollywood.

0: che poi è anche il titolo della canzone di DMC insieme a Nicki Minaj dal 2017, si chiamava appunto Kissing Strangers, sul disco radio nel front disco to disco del weekend, dove tra poco torneremo indietro fino al 1998.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
3: E le bollette a sorpresa.
2: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
3: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
2: Lo vedo, è uno spazio a 5.
4: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Ehi tu, dico a te.
6: Sì, tu, sei under 35.
7: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
8: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAG 7,11%.
7: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
14: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
13: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
14: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
13: mserramenti.it.
15: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
14: Tanti sconti con offerta finanziaria.
15: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
14: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
15: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
14: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
15: Pandina Hybrid da 12.490.
14: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
15: Denicar.it.
16: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
18: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
19: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
18: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
19: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
18: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: Più di 2.000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
21: Disco Radio.
0: La prossima arriva dal 1998. Suoniamo un po' di dance storica nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. C'è Rhythmic History, questa volta dei Modern Talking.
21: Rhythmic History.

0: canzone di Joel Corry, si chiama Whisper, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, con il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, e il lunedì con l'oroscopo personalizzato del nostro Mister Lee, che interroga astri, cosmo, stelle e fato per definire il futuro del più meritevole di voi questa settimana, Daniele.
1: Senta, piuttosto.
2: Allora, fortunato di oggi è Daniele,
0: ecco.
2: Gattino.
0: Sì, sì. No, non faccia dell'ironia. Non faccia dell'ironia, Mister Lee.
2: Allora, lui è nato primo dicembre 1-12 1999.
0: Sì.
2: Nato sotto segno di quasi.
0: Quasi, certo.
2: Applicati un po' di più, Gattino. Allora, Gattino, che è molto educato,
0: sì,
2: devo dire,
0: sì.
2: Ci manda fotografia di lui con camicia elegante,
0: sì,
2: che ha fatto bisogno in lettiera. Molto bravo, devo dire.
0: Allora, Mister Lee, la smetta, bravo, per favore.
2: Bravo,
0: piuttosto,
2: Gattino.
0: Con cosa cominciamo?
2: Mm? Allora, partiamo con benessere.
0: Il benessere per
2: Gattino.
0: Daniele, non Gattino, Daniele. Prego, prego.
2: Ah, ti chiedi perché il tuo vicino di casa arabo non ti parla più?
0: Eh?
2: L'hai visto che era lì ma che sbatteva il tappeto e gli hai chiesto: cos'è, non parte più?
0: Allora,
2: fai tu, Gattino, fai tu.
0: Allora, Mister Lee,
2: alla le sue buone ragioni? Tutto educatino che la fa nella lettiera. E poi, guarda qua.
0: E poi coi vicini, prego. Prego.
2: Il
0: lavoro per Daniele.
2: Caro Gattino, il fatto che le meduse bibano bene anche senza cervello,
0: sì,
2: ti fa capire perché Paletti, i tuoi colleghi... Oh, da stamattina la lingua non può andare. Ti fa capire perché parecchi tuoi colleghi siano così felici al lavoro.
0: Ah, certo.
2: Beati loro. Abbiamo tutto un collega medusa, vero?
0: Come
2: quello
0: no?
2: Lì che si muove, lo vedi, non che va avanti indietro da una vita. Ma dice, ma penserà? Non penserà, sembra di no. L'idea basta.
0: Va bene.
2: E chiudiamo con...
3: Mole.
0: No, non ci siamo.
3: Mole.
0: L'ha presa da lontano stavolta ed è perfetto, Mister Lee. Prego, prego. Amore per Daniele.
2: Calo Gattino. È vero.
0: Sì.
2: È bellissimo sentirsi dire ti amo.
0: Sì.
2: Ma anche ti ho messo le crocchette fresche.
0: Niente
2: male.
4: Belli svegli.

0: Mi svegli perché? Mi fate morire da ridere. Mi fate morire da ridere.
1: Belli svegli.
2: Disco Radio.
3: Why wait to say, at least I did in my

0: Calvin Harris le cose le fa a modo suo, My Way, dal 2016 su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre arriva anche il meteo per le prossime ore.
1: Meteo. Nella giornata odierna ritroveremo un rinforzo dell'alta pressione d'ovest, condizioni di generale stabilità su Lombardia, Piemonte, vicino a Valle d'Aosta, cielo sereno o poco nuvoloso, con una temperatura del pomeriggio che aumenterà fino a 22-23 gradi, 22 gradi anche a Torino e a Milano. A più di settimana ancora generalmente tranquillo, stabile, si apre una parentesi senza piogge. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Sono già pronte le prossime 4 per voi. Arrivano Mauro Picotto e Comodo dal 2000, White Girl Wasted di Anna, ma anche Panic at the Disco 2018 con High Hopes, e il disco di Cluny e Prospa che sentiamo subito è Good Girl.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.
9: I miss you.

0: canzone di Mauro Picotto si chiamava Comodo, l'abbiamo riascoltata dal 2000 su Disco Radio all'interno del nostro From Disco to Disco del weekend, dove nella prima parte che va avanti fino alle 10, quindi ancora per poco, c'è l'appuntamento con il meglio della settimana di Belli Svegli. Vi facciamo risentire appunto in pillole quel che è accaduto da lunedì a venerdì. Venerdì, giornata nella quale vi chiediamo di inoltrarci l'ultimo messaggio che avete ricevuto, che sia di testo però, o l'ultimo che avete inoltrato, li mettiamo in fila, li leggiamo uno dopo l'altro su un giro di mazurka e il risultato è questo qui, quello dei messaggini a caso.
1: Buongiorno, io nuovamente bloccato con la schiena.
0: No, sì, per me non ci sono problemi.
1: 93%, volevo comunicartelo, conto il tuo 7%.
0: Prendo anche per te?
1: Sta arrivando l'onda alta.
0: Le cozze le ho lasciate nella scarpiera, l'onda mi raccomando, alta. Lavale bene nella
1: È
0: scarpiera.
1: Intestata la mia ragazza, te li do?
0: Io forse vengo.
1: Vi invito a leggere anche la descrizione e non fermarvi alla sola immagine.
0: Il giubbotto così penso che non lo metterò mai,
1: La mamma ha detto che lì per c'è il prosecco a 3 euro.
0: Ah, buona!
1: Non lo so come fa a resistere un uomo con quel ben di Dio che hai davanti.
0: Quindi, paella domani sera?
1: Ciao mami, ciao tato, il divano è vuoto e senza di te.
0: Minchia, se non fai attenzione rischi di tirare sotto qualche gallina.
1: Raga, ho pubblicato il mio libro.
0: Bene, meglio così.
1: Grazie Andrea per i secchi.
0: Questa la vuoi con o senza scritta?
1: Non so se me lo puoi dare. Il mio l'hanno rotto loro.
0: Il riso fa scoppiare i piccioni.
1: No! Mi sono dimenticata!
0: Cosa, dei piccioni? Del riso?
1: Pom! Pom! No.
0: Senti!
1: Pom, pom, pom, pom!
0: Senti come saltano!
1: Pom! Picciolai! Pom, pom, pom, pom! Oh, il 16 c'è posto anche in piccionai adesso,
2: Belli Svegli! Disco Radio! In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: take me back. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Fox Town. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Fox Town Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
5: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
4: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
5: Ma dove?
4: Da Autochioda.
5: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
6: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
7: Allora c'è Davide che ci ascolta dall'Irlanda, paese bellissimo dove vorremmo essere lì con te, ma c'è anche Letizia che invece è di origini siciliane, trasferita a Milano, ci ascolta a quest'ora della domenica mattina, mentre arriva Moving to the Sun, UG.

0: Alicia Keys, la canzone invece si chiama Vampire State of Mind, per chiudere la prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend, per cui grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, non vi lascio soli perché come sempre c'è la Vale a partire da ora e per tutto il resto della mattinata, noi ci sentiamo domattina dalle 6.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.

Eccola alla Valle, grazie Fabri, le 10. Da qui riparte l'appuntamento col From Disco to Disco Weekend, quindi ufficialmente dentro nella seconda parte, scusate il giro di parole, di questa mattinata insieme che continua con la musica senza interruzione. Sono Valentina Guidi, ma questo ormai lo avete già capito, vi serve subito il nostro numero 393-800-3000 per i vostri messaggi, per raccontarci il vostro weekend e cosa di bello c'è da fare. Purple Disco Machine, Mick, la novità, iniziamo con Test My Luck.

API in uscita il 30 aprile 2027 con oltre 3 miliardi di stream. Purple Disco Machine, tra i producer più importanti della scena internazionale, ha collaborato con artisti come Lady Gaga, Dua Lipa, Elton John e torna su Disco Radio proprio all'inizio di questa mattina insieme a Mick con Test My Luck. Su Disco Radio c'è musica senza interruzione e ci siete voi come sempre, i vostri messaggi che servono per capire che si fa là fuori, quindi 393 800 3000, non soltanto per sentire magari con una nota audio l'umore di questo fine settimana, ma anche per raccontarci se avete qualche programma in particolare. Sono Valentina e Guidi, 4 le ore da condividere insieme, la musica c'è, non manca, vi accompagniamo, facciamo da sottofondo le vostre cose belle. Adesso Shane Cut.

0: We Are Beautiful su Disco Radio, così i primi 10 minuti del nostro appuntamento insieme col From Disco to Disco Weekend. Subito tempo di tornare indietro con i ricordi. Torna la storia del ritmo su Disco Radio, tra poco sarà 1990.
1: Da 25 anni con ING puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
5: E le bollette a sorpresa.
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
4: Lo vedo, è uno spazio a 5.
6: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
8: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello.
9: Sei andata a una sagra?
8: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
9: E si mangia?
8: No, ma ti sazi di sconti.
9: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
10: Brico Ok, più vicino a te.
8: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
13: Suzuki.
14: Nuova Suzuki e Vitara.
15: Dual Motor, Dual Desire.
14: Gamma Vitara da 22.950 euro.
16: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
17: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
18: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
19: Tranquilla, andiamo da Globo.
18: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
20: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
21: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Oh, hai cambiato auto?
22: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
23: Ci vado anch'io.
22: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
24: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
0: arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
13: Disco Radio. Un disco dance storico allora, quello che torna su Disco Radio, il meglio della dance storica, la storia del ritmo, tutte le sere anche in extended version dalle 21 adesso, Sacro DJ 90.
25: Rhythmic History.
26: You ready to kick some ass?

0: sembra troppo lontana, Loco Loco su Disco Radio 1033, estate che ci ha consentito di vedere cose belle, città belle, e di questo vogliamo parlare. Secondo voi, al 393 800 3000, qual è la città più bella del mondo che avete visto, che volete vedere, una città che vorreste anche rivedere, cioè quei posti proprio che ti tolgono il fiato, che dici ci devo ritornare, perché no, magari anche vivere in quella città. 393 800 3000, il nostro numero per le vostre note audio, così sentiamo anche la vostra voce. Vi aspetto qui su Disco Radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
4: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: To the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Su Disco Radio vi stiamo facendo una domanda semplice: secondo voi qual è la città più bella del mondo che avete visto, che dovete vedere e che, perché no, magari ci andreste anche a vivere? 393 800 3000. Adesso Ed Sheeran, c'è Shape of You.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Era We Are Free su Disco Radio a chiudere il giro delle 4 senza interruzione con Dream, Rewind My Mind, Shape of You, Ed Sheeran dal 2017 in quel caso. Così abbiamo aperto 10 minuti alle 11, vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 qual è quella città nel mondo, quindi ampia scelta, che vi piace, che avete visto, che vorreste vedere, dove volentieri andreste a vivere. Quindi c'è un posto bello nel mondo che fareste volentieri scambio con la città in cui vivete?
1: La città che adoro assolutamente è Venezia. E sì, che dire, all'inizio non mi piaceva perché come città è carissima, però ci viverei e non solo, ci starei a vita. Paolo da Varese.
0: Ciao Paolo.
1: E qua una buona domenica da Gorla Maggiore.
0: Un abbraccio. Allora, la generazione dei nativi digitali ha finalmente espresso il suo verdetto su dove valga davvero la pena vivere, stando alla nuova attesa classifica del Best Cities for Gen Z del 2026. Premia al primo posto l'irraggiungibile, definita così, Tokyo, dove il 100% degli intervistati under 30 dichiara di trovare pura gioia nella vita quotidiana, tra bagni termali aperti 24 ore su 24, karaoke, musei gratuiti, insomma, patria per i più giovani. Subito dietro la capitale giapponese si piazza la splendida Porto, che conquista la medaglia d'argento grazie ad un imbattibile senso di comunità e a prezzi decisamente a misura di studente. La città portoghese mette d'accordo davvero tutti. Chiude il podio delle prime tre la vivace Melbourne in Australia, autentico paradiso per artisti creativi grazie ad una scena culturale molto ricca. Scorrendo l'intera classifica delle 20 città premiate a livello globale, includono gemme come Edimburgo, Shanghai, New York, Copenaghen, Berlino, Valencia, ma spunta anche l'Italia con un unico fiero rappresentante tricolore. Con buona pace dei nostalgici della capitale, a conquistare il cuore della generazione Z non è né Roma né Milano, bensì Napoli, posizionatasi stabilmente tra le mete più amate dei giovani per la sua inconfondibile energia, la socialità e la ricchezza culturale. Quindi vi tiriamo in mezzo, come spesso capita, per chiedervi qual è quella città che avete visto, visitato, che vorreste vedere, che trovate adatta al vostro stile di vita e quindi vi trasferireste volentieri. 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Questo non è un discorso di laurea. Non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Una manciata di minuti prima di chiudere la nostra prima ora insieme. Vi stiamo chiedendo qual è quella città del mondo in cui vi trasferireste volentieri, che amate, che vi piace, che avete visto e non ve la siete mai dimenticata. Miley, adesso Best Persuasion.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: 2002 di B Boulevard insieme a Mooney era Point of View, l'ultima che abbiamo scelto per chiudere così la nostra prima ora insieme. Benvenuti su Disco Radio e buona domenica 11 di ottobre, le 11 precise.
1: Disco Radio.
0: Come sempre 4 le ore che condividiamo nel fine settimana, domenica giornata di relax per molti, per fare cose belle lasciando indietro la fatica del lavoro settimanale e non pensando ancora al lunedì ovviamente. Un abbraccio virtuale anche a tutti quelli che sono impegnati lavorativamente parlando anche nel fine settimana. Per tutti la musica, Robbie Williams, Miss Monique, c'è cioè Beauty in Us.

Adams, Miss Monique su Disco Radio, anche Beauty in Us. 11:02 minuti, così si apre la nostra seconda ora insieme. Buona domenica mattina, in cosa siete impegnati in questo fine settimana? Cose belle da fare, relax, dimenticando il lavoro della settimana, oppure siete tra quelli che ci tocca lavorare e quindi anche nel fine settimana sono impegnati lavorativamente parlando? Sono Valentina Guidi, come sempre vi accompagno fino alle 14, fine inizio pomeriggio, e quindi avete tutto il tempo per raccontarci che si fa in questo fine settimana. Il nostro numero lo conoscete, se non lo conoscete segnatevelo: 393 800 3000. Messaggini, WhatsApp, note audio, io lo dico sempre, meglio, almeno sentiamo la vostra voce, vi mettiamo in diretta. Adesso c'è Adway. Take me out.

0: Abbiamo scelto Good Time su Disco Radio, 11 e 12 minuti nella nostra domenica insieme, praticamente appena iniziata, tempo e spazio anche per la storia del ritmo. Tra poco in arrivo un disco dance storico dal 2000.
1: Nuova Suzuki e Vitara.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Gamma Vitara da 22.950 euro.
3: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello.
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Foton, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
11: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
10: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
11: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
10: mserramenti.it.
12: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
13: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
14: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
15: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
14: Davvero? Anche per me?
15: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
14: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Auguri Goldi!
21: A Milano dal 1906.
0: Disco Radio. Siamo pronti con il meglio della dance storica che torna ogni ora su Disco Radio, poi in extended version l'appuntamento con Alessio tutte le sere a partire dalle 21. 2000 Meyer Beats Like Drum.
22: Rhythmic History.

0: praticamente a metà del nostro appuntamento insieme. Tra poco ne arrivano 4 senza interruzione.
1: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
2: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vico Lungo.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Passiamo alla parte più bella della settimana insieme. Domenica 11 di ottobre, i vostri programmi che state facendo là fuori al 393 800 3000. Come promesso ce ne sono 4 senza interruzione da riascoltare.

0: 1998, Black Eyed Peas, Don't Believe It, John Summit, Keep On Rising, Ryan Carey. In quel caso siamo tornati nel 2008, Ring My Bell, quella con cui abbiamo aperto questa seconda ora nella nostra domenica insieme, parlando di cose belle da fare durante il fine settimana, le vostre, come sempre, io ve lo dico sempre, condividiamo la parte più bella della settimana, fatta di spesso relax, no? Perché weekend si sposa benissimo con questa parola. E allora al 393 800 3000, i vostri messaggi non ci dimentichiamo, non lo faccio mai, di tutti quelli che invece lavorano anche nel fine settimana. Forza e coraggio, musica ce n'è su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Questo non è un discorso di laurea. Ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: 10 minuti a mezzogiorno, fatto sta che questo orario ci piace molto come orario aperitivo della domenica. No, praticamente fuori si sta ancora molto bene. Dove siete? Che fate? Kigo, adesso c'è Take Me Back.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: salto di Ibiza ce lo siamo fatti con Mike Posner, puntualissimi.
1: Il mezzogiorno.
2: Disco Radio.
0: Toc toc, ci siete là fuori? Adesso dovremmo esserci tutti, mezzogiorno, anche i più pigri si saranno svegliati. Che sia orario colazione o aperitivo, insomma, fate voi, ci sta che il sabato sera si tiri tardi. E quindi noi ci siamo ad accompagnarvi anche in questa domenica. Subito il nuovo, quello di Armin Van Buuren, cioè Take Me Home.

Reinterpretazione di Bad Way, The Red Hot Chili Peppers, Take Me Home, Armin Van Buuren su Disco Radio. 3 minuti alle 12, no, 3 minuti passati dopo le 12 dentro nel nostro pomeriggio insieme. Se avete un pochettino di tempo in questo weekend, fate un salto sul nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata al Music Club per scegliere e votare la vostra musica preferita. Ogni settimana, anche nel fine settimana, vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget. Ci sono Valentina Guidi, musica, la prossima l'abbiamo scelta Yannick.

0: su Disco Radio 2011. Siamo tornati fino a lì. La storia del ritmo torna su Disco Radio invece tra un attimo. Un salto indietro fino al 2000. Non muovetevi.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te. O chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
5: Tanti sconti con offerta finanziaria.
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
5: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
4: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
5: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
4: Pandina Hybrid da 12.490.
5: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
4: Denicar.it.
6: Amù, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Amù è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amù si scrive con l'H.
7: Amù, mi piaci tu.
8: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
8: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
9: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
10: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
13: Disco Radio.
0: Ci siamo, torna l'appuntamento su Disco Radio con la storia del ritmo. Un disco dance storico ce lo andiamo a prendere nel passato. Come ogni ora il meglio della dance storica torna adesso dal 2000. Questa Groove Jet.

0: Era Michiko su Disco Radio, 12:32, orario perfetto questo per parlare di tavola, di cibo. Noi italiani, sapete, siamo buone forchette, riconoscono la nostra cucina in tutto il mondo. E allora vi chiediamo, c'è qualcosa che quando eravate piccolini non mangiavate perché non vi piaceva assolutamente, che quando la mamma o il papà vi preparavano, insomma, erano capricci e pianti perché volevate, che so, qualcos'altro che vi piaceva di più? Quel cibo che non avete mangiato fino ad un determinato momento della vostra vita, però poi quando siete cresciuti vi siete assolutamente ricreduti. 393 800 3000, ne parliamo tra poco su Disco Radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Abbiamo scelto Ocean House su Disco Radio per chiudere il giro delle 4 senza interruzione. Quella cosa che da piccoli non mangiavate e poi da grande vi siete ricreduti. Da piccola odiavo mangiare i cetrioli e 2 settimane fa ho cambiato idea. Provate ad una festa ed erano super buoni. Ce lo scrive Martina dalla provincia di Cuneo. Avrò avuto 8 anni, mi ricordo che non mi piaceva il cotechino o il bollito. Crescendo però l'ho apprezzato molto. Adesso non c'è niente che non mi piaccia. Anzi, mi piace sperimentare. Emanuele, poi ancora, ho sempre odiato la pastina col formaggio e adesso che ho quasi 60 anni mi piace e la mangio spesso. Sergio da Castellanza, c'è anche Isabella in auto con Giuseppe e Giorgia che odia tuttora il fegato, non ha cambiato idea. Odiavo le zucchine, le mangiavo tappandomi il naso, adesso sono un mai più senza. Perché vi abbiamo chiesto questo? Perché a Milano oltre 14.000 giudizie degli alunni hanno aiutato a migliorare la mensa scolastica. Hanno chiesto loro quale fosse il loro piatto preferito della mensa e hanno provato a scoprirlo chiedendolo direttamente ai bambini. Uova strapazzate conquistano il primo posto tra i piatti più apprezzati, seguiti dalla pasta biologica con melanzana alla siciliana e alla pizza margherita. Ma perché è così importante ascoltare i bambini? Perché la mensa non è soltanto un luogo in cui si pranza, ma anche uno spazio dove si sta insieme ai compagni, no? Si scoprono nuovi sapori e si impara anche da lì a mangiare in modo sano. Il pranzo a scuola fa parte dell'esperienza educativa. Per questo il Comune di Milano vuole continuare a investire non solo sulla qualità del cibo, ma anche sulla sostenibilità. Non conta solo il sapore, elemento fondamentale è anche il profumo. Quindi i piatti preferiti dai bambini, sicuramente c'è questa famosa pasta biologica che mi è venuta voglia di assaggiarla con le melanzane alla siciliana, la pizza margherita e poi le uova strapazzate. Ma non soltanto, perché anche tra le verdure che sono quelle meno gradite, i bambini amano gli spinaci all'olio che hanno ottenuto il 67% di valutazioni positive. Anche i legumi stanno conquistando i nuovi estimatori. Ad esempio le polpette di soia al curry e l'hummus di ceci piacciono molto ai bambini. Il nuovo menù, grazie alle opinioni degli alunni raccolti dall'inverno, inserirà anche piatti da scoprire come il riso con ragù di cefalo, la limonata gratinata, la torta salata con ricotta spinaci e il cavolo viola. Ma ragazzi, ma sì, bambini, ma mangiano bene, ma mangiano meglio che a casa mia. Cioè, io mi ricordo che noi quando andavamo alla scuola e c'era la mensa e portavi il buono per mangiare, cioè era, posso dirlo, una schifezza. Ci davano delle robe che ci credo che poi ci hanno terrorizzato nel corso della vita. Io mi ricordo di una frittata che praticamente era uguale alla spugna gialla dei piatti, no? Più o meno, un formaggino terribile. Questi bambini mangiano davvero molto bene, hanno praticamente un menù da ristorante stellato. Allora, quello che vi chiediamo al 393-800-3000 è di dirci quella cosa che da piccolini non mangiavate perché non vi piaceva e poi crescendo avete cambiato idea. 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
7: Da piccolo odiavo la pastina e il minestrone. Adesso invece mangerei un giorno sì, un giorno no.
8: Quella cosa che da piccoli non mangiavate, poi crescendo vi siete ricreduti. Adesso la musica, abbiamo scelto Just ASMR per Just a Little.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Era Lose Myself The Bosa su Disco Radio, quella che chiude così la nostra terza ora insieme. Sono Valentina Guidi, parlavamo di quelle cose che da piccoli non mangiavamo perché non ci piacevano per X motivi. Fatto sta che quando siamo cresciuti abbiamo iniziato a vederle con occhi diversi, quindi adesso ci piacciono e le mangiamo. Io non mangiavo i broccoli, il polpo, le cime di rapa, ora le adoro, però il fegato, il cavolo bianco ancora mi rifiuto. In questo caso ce lo scrive Vale da Genova. C'è anche Elisa da Torino che dice: il semolino dolce non potevo nemmeno vederlo, ora a 41 anni lo adoro. Quella cosa che da piccoli non mangiavate e che invece da grandi, insomma, vi siete ricreduti e vi piace anche tanto. Le 13 precise. Appuntamento con il From Disco to Disco Weekend, ancora dentro nella seconda parte, come sempre anche la domenica fino alle 2 del pomeriggio vi accompagno. Sono Valentina Guidi, abbiamo scelto la prossima, la novità, il nuovo di Martin Garrix.

Platino, torna Martin Garrix su Disco Radio, questa This Dream of You l'aveva presentata al Tomorrowland, diventa ufficialmente una novità su Disco Radio. Alle 13.04 minuti, benvenuti in questa domenica 11 di ottobre da condividere, decisamente, fuori si sta bene, mi hanno raccontato che fuori c'è il sole, almeno qui su Milano, per cui occasione anche in questo weekend di fare qualcosa, non di stare a casa sul divano, magari di organizzare qualcosa, tanti eventi nelle nostre città, se ne state vivendo qualcuno, insomma raccontatelo anche a noi, almeno siamo di spunto ai nostri ascoltatori, quelli un pochettino più indecisi. Adesso c'è Charlie Puth.

0: 2003, anche 50 Cent con Snoop Dogg, 13 e 14 minuti, ancora un'oretta insieme, ancora un disco dance storico. Tra poco vi porto indietro nel tempo fino al 1992.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Ehi tu, dico a te.
5: Sì, tu, sei under 35.
6: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
7: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
8: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
11: Hambu seleziona per i suoi ristoranti prodotti garantiti e 100% italiani. Fatti sorprendere dai nostri hamburger gourmet e dal nostro menù preparato con passione. Hambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate.
12: Hambu, mi piaci tu.
13: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
14: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
15: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
14: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
15: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
14: mserramenti.it.
16: Suzuki.
17: Nuova Suzuki Evitara.
16: Dual Motor, Dual Desire.
17: Gamma Vitara da 22.950 euro.
18: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
19: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
20: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
21: Tanti sconti con offerta finanziaria.
22: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
23: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
24: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
25: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
26: Pandina Hybrid da 12.490.
27: Solo da Denicar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
28: Denicar.it.
0: Disco Radio. Vi portiamo indietro con i ricordi, lo facciamo ogni ora su Disco Radio in extended version, 60 minuti il meglio della dance storica tutte le sere dalle 21. 92 adesso su Unlimited, Get Ready for This.

0: Whisper, era Joel Corry su Disco Radio. 13:32 dentro nel nostro pomeriggio insieme, tra poco la vostra voce, i vostri programmi, progetti di questa domenica. Dove siete? Che fate una nota audio? Tra poco vi sentiamo.
1: Da 25 anni con ING puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Ancora una mezz'oretta da condividere in questo pomeriggio appena iniziato. Buona domenica 11 di ottobre. I vostri messaggi al 393-800-3000. Tra poco sentiamo la vostra voce. Raccontateci il vostro fine settimana. 4 senza interruzione. Adesso Good Girl.
5: Disco Radio. From disco to disco weekend.
6: I miss you.

0: Era Shine On Me su Disco Radio a chiudere il giro delle quattro senza interruzioni. Another Talk To You e poi Hello Alan Walker, Ava Max dal 2020. Good Girl, così abbiamo aperto praticamente una decina di minuti prima di salutarci i vostri messaggi, come promesso, la vostra voce su Disco Radio, che ci raccontano questa domenica che state facendo.
1: Buona domenica Disco Radio.
0: Grazie.
1: Sì, aperitivo in macchina. Sto andando a lavorare, Marina. Fino alle 8 di sera si lavora.
0: Era ironico.
1: Buona giornata, buona domenica.
0: Grazie.
1: Ormai abituata?
0: Sì.
1: Sabato e domenica e feste per me non esistono quasi più.
0: Sei in buona compagnia, amore.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
2: Buongiorno a tutti. In questa bellissima giornata di sole in Alta Valtidone stiamo preparando la 35esima rassegna del tartufo nero di Pecorara.
0: Buono.
2: Di domenica 18 ottobre.
0: Buon lavoro, buon lavoro.
3: Ciao, sono Rosy, in vostra compagnia mi dirigo sul posto di lavoro.
0: Ah.
3: Perché quando si è nella DGO qualcuno il sabato e la domenica deve andare a lavorare.
0: Certo.
3: Ma
0: a qualcuno tocca.
3: Godiamo questo momento della vostra compagnia. Un abbraccio.
0: Un abbraccio anche a te, Rosy. Che si fa in questa domenica? Siete tra quelli che lavorano, quelli che si rilassano? 393 800 3000.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Questo non è un discorso di laurea. Non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Ancora una decina di minuti insieme, poi inizia ufficialmente la terza parte del From Disco to Disco Weekend. In quel caso vi lascio in ottime mani, sarete con Roby Mistretta. Sono Valentina Guidi, ascoltiamo le ultime, vi va? Ripartiamo così, dai, c'è Lucky Ones.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: insieme in questa domenica pomeriggio. Non finisce qui la musica, perché come sempre continua fino alle 21 su Disco Radio. Da adesso fino alle 18 vi lascio in ottima compagnia per la terza parte del From Disco to Disco Weekend con Roby Mistretta. Noi ci sentiamo il prossimo fine settimana, fate i bravi, ciao.
1: Grazie Vale, iniziamo
2: Disco Radio,
1: terza parte del From Disco to Disco Weekend. Da qui fino alle 18 siete come, ciao a tutti, buon weekend, buona domenica, sono Roby Mistretta, pronto ad accompagnarvi anche oggi, lo sapete, con tutte le hit, le più ritmate della città, tantissime novità, soprattutto i vostri messaggi al 3938 103.000, che ci raccontano cosa state facendo e dove andiamo insieme, perché è un po' questo il mood e lo spirito del nostro appuntamento. Dicevamo tante novità, iniziamo con la prima di oggi, Purple Disco Machine, Mick, c'è Test My Luck.

BDM Purple Disco Machine from Germania. Lo sapete, il nostro super DJ con i baffi che ci accompagna in tantissime hit. Questa volta con Mick, si chiama Test My Luck. Fino alle 18 siamo qui, From Disco to Disco Weekend su Disco Radio. Tantissime le cose che state facendo, che ci state già raccontando al 3938103000. C'è chi sta approfittando di questa domenica per fare sport, e allora serve la colonna sonora giusta. 2005, ci sono

0: ABC con la bellissima voce di Rita Ora su Disco Radio nel nostro front disco to disco weekend, che tra un attimo ci riporta nel 94 Rhythmic History con i Rednecks.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
5: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
4: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
5: Ma dove?
4: Da Auto Chioda.
5: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
6: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello.
11: Sei andata a una sagra?
10: Meglio, sono andata in Brico Gay, c'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe, più acquisti, più risparmi.
11: E si mangia?
10: No, ma ti sazi di sconti.
11: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
12: Brico OK, più vicino a te.
10: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
13: Siete voi, il Moulin Rouge!
14: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
15: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
16: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
15: Foton, i solidi pick-up.
16: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
15: Changan, le auto super tecnologiche.
16: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
15: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
18: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
19: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
20: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
21: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
20: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
21: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
20: Autorigoldi!
22: A Milano dal 1906.
20: Autorigoldi.it.
0: Disco Radio. È arrivato il momento di fare il nostro viaggio nel tempo. Torniamo nel 94 e di solito questa si balla a braccetto. Quindi se avete la possibilità, prendete il primo, la prima che trovate. Si inizia a girare Rednecks, c'è Cotton Eye Joe.
23: Rhythmic History. Cotton Eye Joe, I've been married long time ago. Where did you come?

0: Barry Can Swim.
1: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
2: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vico Lungo.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
6: Di solito con il Rhythmic History facciamo un viaggio nel tempo fino agli anni 90-80, ma tra pochissimo vi porto nel 1960, perché l'11 ottobre di quell'anno c'è stata la prima trasmissione italiana nella TV di... Dai, provate ad indovinare voi. Nel frattempo c'è anche Lana Del Rey.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: terza parte del Frondisco Tedesco Weekend. Ciao a tutti, siete con me, sono Roby Bistretta, vi accompagno in questa domenica 11 ottobre 2026, ma nella stessa data, però torniamo nel 1960, dicevamo prima, c'è stata la prima trasmissione nella TV italiana di cosa? Dai, vi ho detto, provate ad indovinare, tra poco lo scopriamo insieme. Ci avete provato al 393 800 3000. Luciana dice di cucina. No, non è la cucina, quella è nata qualche anno dopo. C'è chi dice sport. No, neanche quello, invece è un argomento che adesso è all'ordine del giorno, cioè ne vediamo, ne sentiamo sempre di più, invasi tutte le ore da la politica. 11 ottobre 1960, la TV italiana trasmette per la prima volta un programma sulla politica. La RAI era nata da pochissimo, da circa 6 anni, e proprio in quel periodo si decide di creare questa rubrica Tribuna Elettorale, condotta da Gianni Granzotto, ed è spazio in quel periodo ai rappresentanti dei singoli partiti in vista dell'appuntamento elettorale. Tra tanti ha avuto anche Aldo Moro, Palmiro Togliatti, Pietro Nenni, Enrico Berlinguer, insomma hanno sfilato tutti i politici dell'epoca. Grande successo per quella trasmissione, al punto che spinse la RAI a decidere di l'anno successivo di incrementare questo appuntamento sulla politica da tribuna elettorale a proprio tribuna politica, e poi da lì è stato un crescendo di programmi sulla politica che ormai vediamo veramente H24, mi viene da dire, tutte le volte che accendo la televisione o cambio i canali, su almeno un paio trovo qualcuno che parla di politica, mentre prima ce n'era solo una, adesso tantissime. Forse troppo? Ma chissà.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
6: Abbiamo scoperto che l'11 ottobre 1960 c'è stata la prima trasmissione politica nella TV italiana, ma Moira dice, adesso sono troppe, basta, anche meno, cioè sono solo quelle in televisione.

0: Era Rihanna, Don't Stop the Music.
1: Disco.
0: E qua la musica non si ferma, anzi va avanti fino alle 18, anzi fino alle 21, quando si chiuderà la quarta e ultima parte del From Disco to Disco Weekend. Fino alle 6 siete come ciò a tutti, sono Roby Mistretta, buona domenica, all'insegna anche della novità. Ce n'è una molto bella e interessante firmata Robbie Williams.
2: Novità.

bellissima Beauty Nas con la voce di Miss Monique. Io sono Roby Mistretta. Andiamo avanti così fino alle 18 con tutte le hit le più ritmate della città. Adesso pronti a tenere il volume alto, arriva Lumix con Hello.

0: Viaggio nel tempo, Rhythmic Kiss, ritorniamo nel 2002.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
6: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
7: Sei andata a una sagra?
6: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe, più acquisti, più risparmi.
7: E si mangia?
6: No, ma ti sazi di sconti.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
9: Ehi tu, dico a te.
10: Sì, tu, sei under 35.
11: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
12: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
11: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Autorigoldi.it.
16: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
17: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
18: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
19: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
20: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
21: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
20: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
22: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
23: Tanti sconti con offerta finanziaria.
24: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
23: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
24: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
23: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
24: Pandina Hybrid da 12.490.
23: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
24: Denikar.it.
0: Disco Radio. Il pomeriggio è pronto a farsi hot. Scaldiamo la temperatura con un bel Rhythmic History che torna dal 2002. Loro erano abituati a farci sentire così. Gli Alcazar con Sexual Guarantee.

0: Brothers su Disco Radio era Miley.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo, ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: aspetto.
1: A quest'ora del pomeriggio non so se anche voi avete un certo languorino, magari di una bella nocciola tonda gentile di langa. Avete presente quella buona? Anche perché negli ultimi giorni questa nocciola ha un'ambasciatrice specialissima. La scopriamo tra poco, subito, Madonna!
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: ma per un fatto che risale al 2016, legato proprio, come dicevamo, a Fabio Fazio e alla trasmissione Che Tempo Che Fa, perché proprio il 4 dicembre del 2016 ha preso le parti dei coltivatori di nocciole piemontesi in una vicenda di scartoffie. Nel corso del tempo questa cosa non è stata dimenticata, anzi si è forse amplificata, fino al punto che nel 2026, ben 10 anni dopo, Luciana Littizzetto è stata scelta come ambasciatrice a vita. Cioè, per tutta la vita lei rappresenterà questa nocciola tonda, che lei dice anche: mi riconosco in questa nocciola perché è leggera ma resistente, piccolina ma dura, forte, forte come lei, tagliente magari anche come le sue battute. Insomma, siamo contenti per lei, anche perché è un bellissimo riconoscimento. Sai, ti possono fare ambasciatore di tante cose, ma quando lo fai con una specialità locale, soprattutto del tuo territorio, secondo me ha un sapore del tutto diverso. Ed oggi, quando mangerete questa nocciola tonda di Langa, penserete anche a Luciana Littizzetto.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Abbiamo appena scoperto che Luciana Littizzetto è ambasciatrice a vita della nocciola tonda gentile di Langa. Io immagino che da quest'anno sul tavolo da Fazio, al posto dei fogli, ogni tanto porti una nocciola e gliela tiri così scherzosamente. Intanto

weekend, la terza parte. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Che state facendo là fuori? Se volete raccontarmelo, dove ci state portando, anche dove andremo questa sera, 393 800 3000. Io intanto vi porto nel futuro con una bella novità firmata Armin Van Buuren, Take Me Home.

Armin Van Buren su Disco Radio, che ha ripreso una canzone dei Red Hot Chili Peppers e l'ha trasformata in questa bella novità che si chiama Take Me Home, per aprire la nostra terza ora insieme in questa domenica pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, invece lui è Mika Relax.

0: pochissimo luce verde, anzi verdissima, per un bel Rhythmic History che ci riporta nel 2003 con una canzone iconica. Intanto saluto anche Ilario e Lucia che stanno tornando da un bel pranzo a casa di amici in provincia di Bergamo.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Foton, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
8: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
7: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
8: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
7: mserramenti.it.
9: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
12: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
11: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
12: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
11: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
16: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
0: Disco Radio. Questa è una di quelle canzoni che è impossibile non cantare. L'abbiamo fatto tutti anche nel 2003 grazie al remix di Molella. Stiamo parlando della bellissima Ma il cielo è sempre più blu, c'è Rino Gaetano.
17: Rhythmic History.

0: L'avete sentito il campanello? Era Ring My Bell su Disco Radio.
1: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
2: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Prof. Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma insieme al fratello Bleda. Per gli amici Blade Runner.
5: Non è vero.
4: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
5: Sì.
4: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: In questi giorni c'è stato un compleanno molto importante, a parte il mio, quello di una piattaforma che ormai compie 16 anni, applicazione che usiamo quotidianamente anche più volte al giorno. Tra pochissimo ne parliamo, intanto anche i Chainsmokers con i Coldplay.
6: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Da quella casetta sull'oceano, in questa domenica pomeriggio, abbiamo ritrovato anche Jubel. E adesso parliamo di un compleanno che c'è stato in questi giorni, 16 anni. Quindi a questo punto può guidare un 125, perché poi quando compi quell'età la valuti anche in base al mezzo che puoi guidare. Ma in questo caso è guida un po' le nostre vite, perché stiamo parlando di un'applicazione che usiamo tutti i giorni, anche più volte al giorno, a volte per interessarci, informarci su qualcosa, altre volte semplicemente per noia. Ma tutti usiamo Instagram. È entrata nei nostri telefoni, poi chi prima, chi dopo, però è nata il 6 ottobre 2010, nel 2026 compie 16 anni. Per qualcuno è diventato nel corso degli anni molto di più rispetto ad una semplice applicazione, è diventata anche uno strumento di lavoro e anche di visibilità. E anche grande visibilità per alcuni cantanti in giro per il mondo che hanno milioni e milioni di follower. I 5 con più seguito in assoluto sono Taylor Swift, 272 milioni, Justin Bieber 286, un paio di milioni, e Beyoncé arriva ai 300, 300 che supera la grande invece Ariana Grande con i suoi 362 milioni, ma nessuno raggiunge Selena Gomez. 402 milioni di follower. Cioè, io quando arrivo a 1000, 1010 dico ma quanti follower ho, che seguito. 400 milioni, niente, devo rivedere qualcosa nella mia vita. Ma in questo caso, anche se è una piattaforma, cosa si fa? Gli auguri si fanno lo stesso. Ma sì, dai, facciamolo, dato che lo usiamo tutti. Dai, tanti auguri Instagram.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
8: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
7: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
8: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
7: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
7: Autorigoldi.it.
10: Chi l'avrebbe mai immaginato 16 anni fa e che poi Instagram sarebbe entrato così tanto nelle nostre vite, per qualcuno è diventato anche un lavoro e in pochi anni può cambiare tanto, tantissimo. Quello che non cambia qua su Disco Radio sono le nostre hit. Arriva Becky Boo.
11: Disco Radio, from disco to disco weekend.

nostre hit per accompagnarvi fino alle 21, ma la terza parte si chiude tra un'oretta. E siete come? Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Com'è andata questa domenica pomeriggio? Cosa avete fatto? Se volete raccontarcelo, 393 800 3000. Intanto è tempo di novità, quella di James Hype, c'è Confession.

0: bel Rhythmic History che sta per arrivare dal 95.
1: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
1: Ci vado anch'io.
2: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività? C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Siete voi il Moulin Rouge!
5: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
6: Suzuki.
7: Nuova Suzuki e Vitara.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Gamma Vitara da 22.950 euro.
8: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Ro. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
11: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
12: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
11: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
12: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
11: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
14: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
15: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
16: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
18: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
19: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
18: Photon, i solidi pick-up.
19: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
18: Changan, le auto super tecnologiche.
19: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
18: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
0: Radio. Alziamo il livello dei Rhythmic History nei prossimi minuti, perché torniamo nel 1995 con Franco Moiraghi. Siete pronti per riascoltare la

0: Physical Calù su Disco Radio. A proposito di fisico, saluto Luigi che oggi è andato a comprare le scarpe nuove per allenarsi in vista di una maratona. Forza!
1: Meteo!
2: Nelle prossime ore cieli in prevalenza sereni sul Piemonte e sulla Lombardia, invece delle nuvole in più potranno insistere sui settori meridionali della regione. Domani il tempo sarà ancora variabile, con delle nubi a tratti compatte al mattino sul basso Piemonte, poi rapido diradamento. Sulla Lombardia invece persisteranno per gran parte della giornata e con la possibilità anche di qualche debole piovasco. Sulle prealpi e sui rilievi non mancheranno invece ampie schiarite. Temperature massime a Milano e Torino intorno ai 20-21 gradi. Dettagli su Trebimeteo.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
4: Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
6: Bevi Coca-Cola e vinci. In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
11: Bella per il mio hotel Don Cash, poi Vorobore.
12: Siamo gli articolo 31.
13: Ciao, sono Fabri Fibra.
14: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
15: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
0: and Drop. E tra pochissimo, come ogni domenica, dobbiamo fare una cosa per aiutare tutti gli amici più distratti, ma anche gli altri, perché abbiamo tante cose da fare e ci perdiamo un sacco di notizie. Allora tra pochissimo recuperiamo tutte quelle che vi siete persi nell'ultima settimana, subito. Clooney.
16: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend.
17: I miss you.

0: Sescar su Disco Radio, nel nostro Frondisco to Disco Weekend, che poi ci porti fortuna oggi, domani, dopodomani, non importa, vero? L'importante è che prima o poi un pizzico, non diciamo tanto, arrivi. Io sono Roby Mistretta, adesso siamo pronti per recuperare tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso degli ultimi 7 giorni, perché distratti da tante, tantissime cose, e forse vi siete persi la gravidanza di Giorgia Palmas. Incinta per la terza volta, lo annuncia sui social con Filippo Magnini e le figlie Sofia e Mia, quindi tanti tantissimi auguri a loro, auguri anche a Samurai J, che diventa il nuovo professore di canto, stiamo parlando di Amici di Maria De Filippi, e tutte queste notizie probabilmente ve le siete perse. Gli appassionati di calcio forse no, ma gli altri forse non sanno che Messi, calciatore stratosferico, ha dato l'addio all'Argentina con una bella partita dove piange, segna e saluta e dice anche: con voi ho realizzato i miei sogni, sogni anche per quanto riguarda i fan di Rihanna, che dice: ho un archivio con 107 inediti mai pubblicati, e quindi questo può segnare un possibile ritorno. Noi lo speriamo, non vediamo l'ora di riascoltarla anche qua su Disco Radio. Intanto tutte queste erano le notizie che probabilmente vi eravate persi nel corso dell'ultima settimana.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
1: Ambù, mi piaci tu. Mua.
3: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Autochioda.
4: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
5: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
6: Fino al 9 novembre al Centro Brianza, scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari, tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
7: Tra pochissimo inizia la quarta e ultima parte del From Disco to Disco Weekend di questa domenica. Arriva Fabio Marelli, io sono Roby Mistretta, vi accompagno fino alle 18, giusto il tempo per ascoltare ancora un po' di hit, le più ritmate della città. Adesso c'è Topic con Lucky Ones.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

all'interno del disco Radio Party dalle 22 alle 23 con il Soul Set, quindi ascolteremo anche House, Deep e Funk. Insomma, lungo pomeriggio barra sera vi accompagneremo con un sacco di bella musica a partire dalla nuova di Purple Disco Machine. No.

My Luck. Purple Disco Machine è la nuova insieme a Meek per aprire l'ultima parte del From Disco to Disco Weekend. Allora, bentrovati a tutti, inizia l'ultimissima parte con la nostra musica senza interruzione. Avremo un sacco di musica da ascoltare. Vi ricorderò anche come venirci a trovare prossimo weekend, uno dei nostri eventi. Ma insomma, non vi anticipo troppo. Le prossime senza interruzione ripartiamo dal 2007.

0: Rebel Yell con Klingan e Crescendo al 2018. Invece tra un secondo su Disco Radio, indietro di 26 anni con Rhythmic History.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
7: Sei andata una sagra?
6: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
7: E si mangia?
6: No, ma ti sazi di sconti.
7: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
8: Brico Ok, più vicino a te.
6: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
9: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
10: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
11: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
10: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
11: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
10: mserramenti.it.
12: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
13: Tanti sconti con offerta finanziaria.
12: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
13: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
12: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
13: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
12: Pandina Hybrid da 12.490.
13: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
12: Denikar.it.
14: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
15: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
17: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
0: Disco Radio. Pezzone di Storia del Ritmo. Si torna indietro fino al 2000. Lo facciamo ogni ora su Disco Radio. Anche questo fine settimana nel Front Disco to Disco Weekend. Tiriamo fuori Wonderful Life, The Sound Lovers.
18: Rhythmic History.

0: Every Day, ma anche Every Weekend, il From Disco to Disco Weekend, la musica di Disco Radio. In questo caso senza interruzione, Joel Corry, sono Fabio Marelli, tra poco con i vostri cani vi porto alla Urban Race.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
2: Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
6: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Altre chicche, quelle di Disco Radio da sentire senza interruzione. Questa è la nostra musica. Buon From Disco to Disco Weekend. È domenica e ce la spassiamo a suon di musica e tra poco anche con uno dei nostri eventi. Potete venire anche con i vostri cani, si corre tra poco. Intanto, Eurythmics.

0: We Are Free, Trinacria, Alexandra Stan. Fra disco to disco weekend, in questa domenica vi anticipo quello che sta per succedere. Succederà proprio il prossimo fine settimana. Praticamente, sarà già un ricordo, sarà appena finita la Urban Race. Vi aspetto a Meda il 18 ottobre, quindi proprio tra 7 giorni. Potete scrivere e potete venire anche con i vostri amici a quattro zampe. Per la prima volta davanti a me ci saranno non solo i runner ma anche i loro amici a quattro zampe. C'è proprio una sezione, la 5K Docs, quindi vi potete iscrivere, camminare e correre per 5 km insieme a loro. Altrimenti per tutti gli altri, per i più allenati, la mezza maratona, quindi la 21K, 20 km, 10 km, 5 km non e competitive naturalmente. Tra l'altro, con la vostra partecipazione e l'iscrizione contribuirete a sostenere insieme a Disco Radio Avis Meda per i servizi a favore delle persone con disabilità. E allora, domenica prossima vi aspetto a Meda, c'è la Urban Race, venite con chi volete, potete camminare, correre e venire anche con i vostri amici a quattro zampe. Sportitude.it, sezione Meda Urban Race. Ci conto!
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
1: Ambu, mi piaci tu.
3: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometro zero. A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Autochioda.
4: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
5: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
6: E dato ancora musica senza interruzione nella domenica sera, ormai possiamo dire così, sono quasi le 7 del From Disco to Disco Weekend. Sono Fabio Marelli, ancora benvenuti a tutti. Tanta musica fino alle 21 senza interruzioni, tra gli altri anche Axel e Bon, Whatever Turns You On.

Dream of You, la bella nuova di Martin Garrix. Novità per aprire una penultima ora del From Disco to Disco Weekend. Musica, musica, senza interruzioni. Tra poco ancora Rhythmic History. Torneremo indietro fino agli anni 90, 1993, ve lo anticipo. Qualche anno dopo adesso, per ripartire senza interruzioni, da Will Smith, 99.

0: Fit e li muoveremo ancora di più tra poco con i Rhythmic History. Si torna indietro di 10 anni, tra un attimo 93.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Nuova Suzuki e-Vitara
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Gamma Vitara da 22.950 euro.
6: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Ro. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Siete voi, il Moulin Rouge!
9: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Foton, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Changan, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
12: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
13: Fino al 9 novembre a Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
14: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
14: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
15: Disco Radio.
0: Nuovo Rhythmic History nel Front Disco to Disco Weekend. Ogni ora su Disco Radio, spazio a una super numero uno. L'ho già detto, 1993, ho spoilerato, non tutto però, il titolo Miss Vain, Culture Beat.
15: Rhythmic History.

0: potete anche nel disco Radio Music Club, sta nel nostro sito oppure sull'app, potete votare la nostra musica e ascoltare ogni giorno sempre di più, o anche sempre di meno, quello che vi piace di più, un pelo meno. Vincete i nostri gadget, discoradio.it, la nostra app, ancora musica senza interruzioni in arrivo.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: tutti e due.
1: Buona domenica, anzi buon From Disco to Disco Weekend. Ogni sabato e domenica da mattina a sera la nostra musica vi accompagna senza interruzione. Siamo il vostro sottofondo, qualunque cosa facciate fateci sapere che state combinando anche questa domenica. Sono Fabio Marelli, adesso Dio di Easy Bisu, Careful.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Wanna Smile, il remix dei Texas del 2001. Un po' storia di musica house deep e funky che ascolteremo questa sera, 22-23, ve lo ricorderò ancora. Sono Fabio Marelli su Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. Ancora musica senza interruzione, in arrivo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hambu seleziona per i suoi ristoranti prodotti garantiti e 100% italiani. Fatti sorprendere dai nostri hamburger gourmet e dal nostro menù preparato con passione. Hambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate.
1: Hambu, mi piaci tu.
3: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Felici di condividere con voi il fine settimana. Da mattina a sera continua il From Disco to Disco Weekend. Ancora un'oretta e poi sarà festa il Disco Radio Party. A proposito di felicità, Swedish House Mafia, lì che lì c'è una bella intervista sui nostri social, guardatela.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

anche in dolcezza, se vogliamo, con Armin Van Buuren. Continuiamo il Frodisco to Disco Weekend. Parte bella, tosta, e poi si chiude così. Take Me Home, novità delle 8, ultima ora del Frodisco to Disco Weekend. E sentite come continuiamo. No,

0: l'atmosfera che vi ha creato nel From Disco to Disco Weekend, questa ultima parte del From Disco to Disco Weekend, musica senza interruzione. In questo caso siamo andati a riprenderla dal 2017, Locke e Bruno Martini, il featuring di Ziba. Sentite, mettiamo un bel Ritwick History, dai, anni 90, se avete voglia, tra poco, per ricordare che alle 21 inizia il disco Radio Party con un'ora di hit che hanno fatto la storia del ritmo e il Ritwick History Extended Version, una chicca dal 1996, tra un secondo.
1: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
2: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
3: Sei andata a una sagra?
2: Meglio, sono andata in Brico Ok. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
3: E si mangia?
2: No, ma ti sazi di sconti.
3: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
4: Brico Ok, più vicino a te.
2: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
6: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
5: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia anti-effrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
6: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
5: mserramenti.it.
7: Ehi tu, dico a te.
8: Sì, tu,
7: sei under 35.
6: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
7: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
6: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
9: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
10: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
12: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
13: Tanti sconti con offerta finanziaria.
12: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
13: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
12: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
13: Jeep Avenger benzina da 18.990.
12: Pandina Hybrid da 12.490.
13: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
12: Denicar.it.
14: Disco Radio.
0: Vabbè, tanta roba, il prossimo Rhythmic History, ve l'avevo già detto, l'avete detto tutti di mettere su Disco Radio. E allora balliamo, potendolo fare tutti quanti insieme. Chi guida no, ballano gli altri. Sash 96
14: Rhythmic History.
15: Mesdames, messieurs, le disc jockey Sash est de retour.

0: Body Can Swim, una delle più belle del Soul Set, ve lo ricorderò tra poco. Intanto, che tempo fa domani?
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore cieli in prevalenza sereni sul Piemonte, sulla Lombardia invece delle nuvole in più potranno insistere sui settori meridionali della regione. Domani il tempo sarà ancora variabile, con delle nubi a tratti compatte al mattino sul basso Piemonte, poi rapido diradamento. Sulla Lombardia invece persisteranno per gran parte della giornata e con la possibilità anche di qualche debole piovasco. Sulle Prealpi e sui rilievi non mancheranno invece ampie schiarite. Temperature massime a Milano e Torino intorno ai 20-21 gradi. Dettagli su Trebimete.
3: Da 25 anni con ING. Puoi!
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING!
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Per gli amici Blade Runner.
9: Non è vero.
8: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
9: Sì.
8: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito Attila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Passate le 8 e mezza, ve lo devo ricordare che all'interno del Disco Radio Party ci sentiremo dalle 22 alle 23 con House Deep Funky Soul Set. Insieme a me sono Fabio Marelli. Intanto ancora musica senza interruzione per la prossima mezz'ora, che riparte da Madame.
11: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
1: Ambù, mi piaci tu.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Mi sto già mettendo l'abito da sera per il Soul Set nel Disco Radio Party dalle 22 alle 23. Intanto lo accompagno fino alle 9, tra poco con Aloisi. Extended version dei Rhythmic History. Ancora musica, intanto senza interruzione. Peggy Gou, Airstyle, alla prossima. Woman.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Bellissima la nostra musica fin qui senza interruzione. Un attimo di pausa per me, un'oretta, e poi dopo l'extended version delle Tricky Story che ascoltiamo insieme. House Deep Funky 22-23 con il Soul Set. Sono Fabio Marelli, altrimenti domani pomeriggio dalle 4 alle 7 vi aspetto. A domani.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Dai che manca poco, si torna al lavoro.
1: Disco.
3: Lo dico non solo per quelli che ci stanno ascoltando in diretta la sera tra le 21 e le 22, ma soprattutto per quelli che ci ascoltano in replica lunedì mattina tra le 5 e le 6. E come ricaricare al meglio le batterie in vista dell'inizio di una nuova settimana lavorativa? Con questo programma qui, Rhythm Keister Extended Version. La migliore dance storica, con voi ci sono io, Alessia Roisi, Tornati Made House, Billy Moore, subito Crystal Waters.

0: Lui era Massimo Brancaccio, in arte Billy Moore, fece la stare del ritmo con Up and Down e anche con questa Come On and Do It. Anno 2001, tra un attimo torna in Be Beloved.
1: Rhythmic History.
2: Oh, hai cambiato auto?
3: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
3: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
4: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
5: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Più di 2.000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
9: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A., né di aziende ad esse collegate.
10: Suzuki. Nuova Suzuki e Vitara.
11: Dual Motor, Dual Desire.
10: Gamma Vitara, da 22.950. Euro.
12: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
13: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
14: Tanti sconti con offerta finanziaria.
13: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
14: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
13: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
14: Jeep Avenger benzina da 18.990.
13: Pandina Hybrid da 12.490.
14: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
13: Denicar.it.
0: Amici della Stare del Ritmo e amiche della Stare del Ritmo, fatevi avanti. C'è una hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo appuntamento? a.aloisi@discoradio.it è il mio indirizzo mail personale. Mi potete scrivere tutto quello che volete, ma soprattutto tanti suggerimenti legati a quelle hit che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei 2000 che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo appuntamento. Tra un attimo facciamo festa. Torna il Carnaval de Paris di Dario G, da Bliss con Stay With Me e Black Box con Open Your Eyes. Prima c'è Sweet Harmony.
15: Rhythmic History.
16: Rhythmic History.
15: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: fino all'ultima nota. Era Unleashed Two Times. Siamo a metà del nostro viaggio. Questa è Rhythmic History Extended Version, che tra un attimo ci riporta nel 98 per ascoltare Nina.
1: Rhythmic History.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
3: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Promo.
5: Welcome to the party.
4: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Disco Radio.
0: Come sta andando questo viaggio nel tempo? Vi piace? Mi auguro di sì. Se volete entrare in contatto con noi, farci sapere che ci siete, ci sono diversi modi per farlo. I più facili: SMS, WhatsApp 393 800 3000, o meglio ancora, fate una bella story su Instagram quando passa la radio, il vostro Rhythmic History preferito. Disco Radio It, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessio Roisi. Tra un attimo Human Groove, Hathaway, Supercar. Ci lamentiamo che in questo periodo musicalmente ci sono un sacco di cover. Beh, si facevano anche nel 98, il caso di I'm So Excited.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: la sigla di un cartone animato Supercar Gattiger che diventava canzone da ballare in discoteca. Avvenne nel 1999, loro erano i Supercar con Tonight e tra un attimo su Disco Radio Cartoons.
1: Rhythmic History.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Auto Chioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Foton, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
0: È sempre bello viaggiare nel tempo, anche perché, raga, ma ve lo ricordate quanto poco costava la benzina negli anni 90? Vabbè, non mi ci fare pensare. Tra un attimo antico con Dreamer, subito dal 98 i cartoons Witch Doctor.
7: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: dedicata a tutti quelli che stanno per tornare al lavoro, visto che iniziano una nuova settimana lavorativa e questa l'abbiamo scelta apposta. Ramirez con Orgasmico si chiude qui il Riffin Keister Extended Version di oggi. Sono Alessio Easy, ci risentiamo domani alle 21 e replica alle 5.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Torna sul set, buona domenica.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
3: Soul Set. This is so sad.
0: Ce l'ho ricordato fino un'ora fa con il From Disco to Disco Weekend. Ci siamo tenuti compagnia per qualche ora e adesso lo facciamo con un'ora di House Deep Funky. Sono Fabio Marelli, domenica sera con il Soul Set nel Disco Radio Party. Fin qui tanti ricordi legati all'Extended Version delle Trick History. Grazie ad Alessia Luisi. Adesso siete tutti in me fino alle 11. Partiamo LB1, la prima di questa domenica sera nel Soul Set. I Need a Sign.

0: 2021, sono passati 5 anni da Signals, Regard. Abbiamo appena iniziato con il Soul Set, base di House, Deep, Funky. Siete su Disco Radio, questo è il Disco Radio Party, con me fino alle 11. Sono Fabio Marelli, abbiamo appena iniziato. This is Soul Set. Tra le nuove, Martin Lou e Ross Quinn con Chemical, in mezzo a Bad West Beach, Something for the Weekend con RV Hesitate. Abbiamo aperto da I Need a Sign, Show Me Love, la nuova versione di LB1.
1: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
2: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
1: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
2: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
3: Autorigoldi
1: a Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
4: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
5: Sei andata a una sagra?
4: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
5: E si mangia?
4: No, ma ti sazi di sconti.
5: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
6: Brico Cay, okay, più vicino a te.
4: Brico Cay okay è sempre più conveniente, anche su BricoCay.it.
7: Siete voi, il Moulin Rouge!
8: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
9: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
0: This is Soul Set. Fatemi salutare chi ci ascolta anche dal canale 8858 di Sky, per esempio dal vostro televisore in digitale, quindi non solo via satellite, oppure in streaming, c'è la nostra app, il nostro sito, scaricate, aggiornate attraverso i vostri cellulari, ci ascolteremo anche da lì. Steve Edwards adesso si riparte.

0: Track dal suo set del 2014, Push, 12 anni fa, incredibile. This is so sad. Ma ti ricordi invece If You're Dancing Miracle, tra le nuove Sophie Tucker, Tsunami e One Republic Band PS What Am I Do. Dal 2013 abbiamo aperto con Rewind My Mind e Steve Edwards.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: is Soul Set.
1: Ancora mezz'ora di Soul Set, prima parte volata via, 30 minuti con Ausip e Funky che continuano adesso fino alle 11 e poi lo muove per continuare a discorrere di parti. Il resto della serata, della notte, lo farete con Matteo e Pissedo Munari. Intanto con me, Valterino e Daniel Lozito, c'è Take Me Higher.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
0: This is Soul Set.

0: Take It Slow, Robin Schulz, Watermatt. Si completa anche il terzo, penultimo blocco del Soul Set. Un quarto alle 11, abbiamo ancora un quarto d'ora, dai.
1: This is Soul Set
0: 98 addirittura, poco fa, con il remix di Big World, Emilia Yugal con Shine, anche Alex Guest, My Addiction. Abbiamo aperto con Valterino, Danny Losito, Take Me Higher. Siete pronti per le ultime del Soul Set?
1: This is Soul Set.
0: E allora, le sentiamo tutte d'un fiato. Poi alle 11 continua il disco Radio Party con Lo Mueve. Adesso suoni fuori della Becky Hill. Say something.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
1: This is Soul Set.

Magnetic. Chiudiamo così il Soul Set di domenica sera, appuntamento di questo 11 ottobre, la festa del disco Radio Party però continua. This is Soul Set. Grazie a tutti, vi lascio, torno domani sera per il Soul Set 22-23, prima, domani pomeriggio, nuova settimana dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli, vi aspetto.

0: ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Ehi tu, dico a te.
4: Sì, tu, sei under 35.
5: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
6: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
5: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
9: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
10: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
9: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglie antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
10: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
9: mserramenti.it.
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
12: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.

0: toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Disco Radio Party Set. Yeah. The Disrupt and Drop.
3: Grooving to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio hotel, Don Cash. Poi vorrei.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
9: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
2: This is Disrupt and Drop.